Tereko amba padokono padokono shirongwa chedo gumina imwejo ose kuno mboseswa gumina jesere tesu ora di Msambiki emzo provincia leo maneka ino tereko ujichinja nisa tangato siswa mestaba osemba na leloko siti ndiwe manamba wani andi dombo fijunda kakuchinja tomenda kwa uzongo meka embu ndi japrisa Nuchengeteza rudoro moyo wangu.